0: arriva vacation su mia buona ancora ben
1: buon vaje amo frata sciocco
2: mamba salve.